Eu vou, ia lava le li. Eu lhe suava mod malo, leo, yesu garizo. Ia mato, eu falo fanta lova joy, ia iliba, ia lazi lazi, ia o jotanto, wanto no ia. Ia le joy lona lova malona angalele. Ia we to el mayavo, ia lo jozoi vua, I may say, oh, zoma joola. Ia le nevu watato, joy fero ivo ilunga, oh, biau manganungalu ole ea. Ia ilitato por galame, ia ile nevo iazo do nai. Ia te donu, ia lofa beo na mawalunga, leawino le mazina. Ia I pa ia male mamalu jo danjo wanjo nuu. Ia fa beo na mafuja mai. Ia ilunga ole danjo por galame. Ia ile nevo itu la. Le jai au ia olo o live tu sa wadu ia le tato Paul Galame ilunga ia olo ole o ilunga le tato online ia olo live tu le tato Paul Galame ia ilunga o penga tafa ilangi le nei jai au ia le tato Paul Galame ia fa pia on a record ia eto e awinanju ia ile in July 5 le aviafi se ia pa ia le July 5 ia le temel nei ia olo o tu sa wadu le tato Paul Galame ia ilunga o penga tafa ilangi ile nei July le jai au le temel le tato official fa asana lau nei le jaiao o se fulu minute jai le julai valu le jaiao se fulu minute jai le julai valu le jaiao ia fantalo vantu ia le tato jalova vamo ia ia je oi jamo ile nei julao le jaiao malulu ne jaiao i te tonu le lau mo sini i au se jali ia te tonu voi ia o fa pena voi ia ia nisi voi ia o antu nu o le kelope fa pena o na malulu ia te tonu o le temile nei ia o te ale julai se fulu i New Zealand ia o Tele to last woman jazzy Samoa, ya tetonu, of your lover or a mau male tato Paul Galame, ya ole tato talofa va mole ne, ya van bear on tato mavuta, ya le do live, valuta, ya pa yale do live, le jayao, ya ilunga ole tato online, ya ole tato Paul Galame, ya fan bear on a live to Sawa, to ile ladio, ya ile FM, ya ile do live fa, say ya pa yale do live lima, ile afiafi, and tetonu, of your lover or a mau male tato Paul Galame, le ne do la. Le jaiao ia e fanjalo vantu le dato jalo vamo ia i totono le aai o Liverpool sini i au se jalia ia ia je oe i le nei du lao le jaiao ia tisi your local radio station 89.3 GGLF.